canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. I can't go.

le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
3: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
4: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
8: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
9: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola. La Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
11: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
13: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito

0: Sistri. Sostituzione e riparazione cristalli. Garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi. Via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo. Il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
3: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Max Baroni, La distanza di un amore, le 6:55 di questo sabato 18 luglio, tutto è pronto per un nuovo sabato mattina con Andrea Paglia qui sulla radio che suona il miglior mix. Questa è Radio Onda Libera, sabato 18 luglio, tutto è pronto, a tra

0: Quanti saranno gli appuntamenti che avremo modo di vivere insieme da qui alle 12, ora in cui terminerà il nostro appuntamento per quanto riguarda questo sabato 18 luglio? Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente, anche d'estate. Guardate l'orologio, 2 minuti e saranno le 7.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: 61 artisti alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto, sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
4: Ivea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
5: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
6: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
7: Lupicuti Auto.
6: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
11: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
10: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
12: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
13: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste televisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.
3: Questa è Onda Libera.

Tom Sharp e la sua You ad aprire questo sabato 18 luglio 2026 su Radio Onda Libera Free Radio Free Music con Andrea Paglia a tenervi appunto compagnia fino alle 12 in questo nuovo orario estivo. Dopo di me arriverà a tenervi compagnia la voce di Stefano. Occupiamoci però di questa lunga mattinata che ci vedrà e vi vedrà protagonisti in una prima parte più informativa e giornalistica dalle 7 alle 9, un

0: Seconda parte dalle 9 alle 12, più goliardica e godereccia. Weekend di esodo, weekend di partenze per molti, ma non per tutti. Vi racconteremo l'estate degli italiani, i diversi problemi anche che ci sono stati ieri per quanto riguarda le partenze. Questo caldo che continuerà ancora per qualche giorno, ma sembra esserci una fine. L'almanacco tra poco e ovviamente i vostri messaggi che aspetto al 333-222-7992. Per raccontarci proprio il vostro sabato, che sia di relax o di lavoro, grazie come sempre per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

al meta, Stella Stellina ancora prima, Marco Mengoni, Angelina Mango con la loro nuova canzone d'amore, 7:15 minuti su Radio Onda Libera. Ancora buongiorno, buon sabato, auguri, oggi è San Federico di Utrecht, quindi tanti tanti auguri a chi porta il nome di Federico, ma si festeggia anche Sant'Emiliano di Durostoro, quindi o Durostoro, non lo so, chiedo scusa per la pronuncia, però auguri a Federico e auguri ad Emiliano, buon onomastico a chi oggi appunto festeggia il santo. Accade oggi, 1968 venne fondata l'Intel, sono Robert Noyce e Gordon Moore a fondare a Santa Clara in California la Integrated Electronics Corporation, poi abbreviata in Intel Corporation, destinata a diventare ovviamente la grande azienda che tutti oggi conosciamo. Nasceva proprio oggi 58 anni fa l'Intel in California. Sono nati in questo giorno nel 1918, ricordiamo, il grande politico sudamericano Nelson Mandela, nato 108 anni fa. Nel 1967, invece 59 anni fa, nasceva Vin Diesel. Velocità e azione sono pane per i suoi denti quando è sul set. 1967. Per quanto riguarda la musica, 1969, oggi 57 anni fa, nasceva Frank Ian Energy. Tanti tanti auguri di buon compleanno. Diamo uno sguardo invece, per cambiare argomento, a quelle che sono le previsioni del tempo per il weekend, dando anche uno sguardo a quelle che potrebbero essere, secondo gli esperti, le previsioni per la prossima settimana. Si comincia oggi e domani con il caldo che continuerà sull'Italia. Attenzione, perché sull'Italia del nord cominceranno ad arrivare i forti temporali. Caldo che comincerà ad attenuarsi soltanto nel corso della prossima settimana per quanto riguarda le regioni del centro e del sud. Diamo uno sguardo al sabato e alla domenica. Dicevamo, qualche temporale al nord, caldo in ulteriore intensificazione al centro e al sud, con punte fino a 44-45 gradi in Sardegna, 39-41 gradi per quanto riguarda le regioni del centro e del sud. La prossima settimana, attenzione, potrebbe cambiare il tempo, perché potrebbe finalmente arrivare sull'Italia un'irruzione di aria fredda dalla Scandinavia. A partire da martedì, mercoledì, i primi temporali sulle regioni del nord, che scivoleranno poi nel corso della prossima settimana anche sulle regioni del centro e del sud. Calo termico generale e finalmente potremmo forse dire fine al grande caldo. Tutto questo però la prossima settimana, non sperate che oggi, domani, no, si dovrà attendere martedì, mercoledì per sentire i primi benefici di questa sciabolata fredda, così la definiscono. 7:18 minuti, ma che ce frega del caldo, Mina e Celentano.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

e tante le persone che sono in movimento in questo sabato mattina. Tra poco vi aggiorneremo anche per quanto riguarda la viabilità nel centro Italia. Vi daremo informazione su quanto accade su strade e autostrade. Per il momento buon viaggio da parte nostra, Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, con Andrea Paglia fino a mezzogiorno. Tra poco andremo anche a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online, ma si parla ovviamente della grande finale di questi mondiali 2026, dove per la prima volta viene in qualche modo organizzato uno show simile a quelli che sono consueti organizzare negli Stati Uniti per il Super Bowl, vale a dire tra la fine del primo e del secondo tempo ci sarà un vero e proprio show con dei nomi d'eccezione, con degli ospiti d'eccezione. Il tutto alla presenza ovviamente di Donald Trump, che assisterà dal vivo alla finale tra Spagna e Argentina in programma proprio domani. Il presidente raggiungerà New York già nella giornata di oggi per seguire da vicino l'atto proprio conclusivo della Coppa del Mondo. Tra i tanti ospiti che saranno appunto ad esibirsi tra il primo e il secondo tempo, c'è anche il nome di Madonna, che comunque nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto di sé con l'uscita del suo nuovo album. 7:26, Gazzelle.

0: Forget Me.
1: Luis Cabaldi, Forget Me, sulla radio che suona il miglior mix di ieri, di oggi, di sempre, con Andrea Paglia che vi augura il buon sabato, una buona estate, una buona partenza se state partendo proprio in questi minuti, un buon viaggio per gli amici che si stanno spostando. Tra poco aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Subito ci fermiamo.
2: Onda Libera.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto!

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
8: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Maspesaonline.it. Amici, con un click.
9: Onda Libera.

e Vita Meravigliosa su Radio Onda Libera alle 7:40. Siamo così giunti all'appuntamento con la viabilità per gli amici che sono in viaggio. A proposito di viabilità, diversi sono stati i problemi ieri nel pomeriggio sulla diramazione del Roma Sud a causa di un incidente, diversi chilometri di coda. Ringraziamo tutto il personale di autostrade e protezione civile che sono intervenute per attenuare quelle che sono state le criticità e le problematiche avute nel pomeriggio di ieri. Per quanto riguarda la mattinata di oggi, tranquilla al momento la situazione in A1 Milano-Napoli. Fate attenzione, c'è una coda di 4 km tra Caglianello e Capua in direzione proprio di Napoli per incidente. L'entrata consigliata verso Napoli è quella di Capua, l'uscita consigliata provenendo da Roma è quella di Caglianello. Regolare il traffico al momento sulla restante parte di autostrade. Per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, al momento il traffico è regolare anche in città, a Roma e Latina.

0: la domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: miglior mix è la musica di ieri, di oggi, di sempre, scritto da Mango e Panella con gli arrangiamenti di Petrucci. Questo è stato registrato nel 1982 e fu portato in gara proprio al Festival Bar di quell'anno. Divenne tra l'altro uno dei successi dell'estate proprio del 2002, rimanendo per diverse settimane fra le prime posizioni dei singoli appunto più venduti in Italia proprio nell'estate del 2002. Dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera c'era appunto Mango.
1: Onda Libera.

Le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online ovviamente si parla sulle prime pagine della situazione internazionale per quanto riguarda ancora lo stretto di Hormuz, gli attacchi per quanto riguarda Iran colpisce ancora in Kuwait, Bahrain e Giordania, caccia USA in azione, obiettivi centrati, un po' tutti i giornali riportano quella che è la situazione critica internazionale in Medio Oriente. Si parla sempre ancora gran caldo su tutta l'Italia, gran caldo che sembra avere ormai le ore contate, ma non prima però per quanto riguarda il cambio del tempo la prossima settimana. Ancora un weekend con temperature molto alte per quanto riguarda il centro e il sud, e a proposito, su molti quotidiani stamattina viene riportata la notizia della temperatura più alta al momento registrata per quanto riguarda l'isola, per quanto riguarda la Sardegna, dove ieri a Cagliari Elmas la temperatura più alta, pensate, attenzione, è stata di più 45.2 gradi, la nuova temperatura segna un nuovo record per l'isola, stracciando quelli che erano appunto i record del 1983 e pensate del 2023. Nuovo record assoluto per Cagliari Elmas, più 45.2. Ah, calma, calma.

0: ci vuole sempre calma e sangue freddo, questo è un consiglio che posso darvi, toccato proprio sulla pelle qualche giorno fa, proprio quando arrivano delle letterine particolari, senza fare i nomi. Ci vuole tanta calma e tanto sangue freddo. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, calma e sangue freddo, le 8:02.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di €800 sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
6: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
8: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, €18, bevande incluse.
7: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
9: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: Radio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Elettromeccanica GM. Fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. Avvolgi.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
3: Onda Libera.

0: Parlavamo fuori onda di come una volta si andava al mare per rinfrescarsi, per appoggiare il corpo, chiamiamolo così, va, per essere proprio educati, il corpo nell'acqua fresca, i piedini nell'acqua. Oh ragazzi, sono stato al mare qualche giorno fa, è più calda l'acqua del mare della normale doccia che facciamo a casa ormai, temperature assurde che hanno riscaldato importante, che hanno dato una riscaldata importante anche all'acqua del mare, quindi anche andare al mare, una volta si diceva vado a rinfrescarmi al mare, ora vi consiglio di rinfrescarvi, se avete la possibilità, a casa, tubo, giardino, mettetevi lì, credo che sia più fresca quella di acqua. Una nuova ora si apre sulla radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a tenervi compagnia, come sempre grazie per averci scelto. Il numero per raccontarci la vostra estate 333-222-7992, con me fino alle 12, ancora grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Tra l'altro mi facevano notare poco fa che ieri era venerdì 17, tutto tranquillo, tutto normale. Per quanto mi riguarda, la diciamo brutta notizia è arrivata qualche giorno prima, brutta per modo di dire, tutto gestibile. E ieri era venerdì 17, come è andata? Avete avuto problemi? Ma c'è anche chi associa proprio sia al numero che al giorno venerdì, il giorno e il numero porta fortuna, quindi non per tutti è per forza negativo e negatività il venerdì 17. So di storie accadute proprio del 17, di venerdì 17, che sicuramente avevano ben cose ben diverse da raccontare. Arrivo ai vostri messaggi, che è meglio. Anna Rita, buongiorno. Andrea, grazie Anna Rita, buongiorno anche a te. C'è anche il buongiorno di Maurizio e di Margherita. Ciao ragazzi, buona giornata. C'è il buongiorno ragazzi anche di zia Marghe, c'è Giovanna, la brava Giovanna, buongiorno. Gio, c'è Anna Maria, buongiorno. C'è anche Emiliana e Erminio da San Cesario, ciao ragazzi, buona giornata. C'è Francesco e Mirko invece da Roma, vi auguro anche a voi ragazzi una buona giornata, e soprattutto buona giornata e buon mare a chi sta già impegnato e chi è già impegnato nel traffico di questo sabato mattina, che noi terremo ovviamente sotto controllo. Torniamo alla musica, lo facciamo con i Fleetwood Mac, questa dal passato è Dreams.

amore puro. Alessandra Amoroso, salutiamo tutte quelle persone che comunque, amore o non amore, si vogliono un gran bene, e anche quello secondo me è il vero e amore puro. Buona giornata, ma come siamo romantici, che è successo? 27 minuti dopo le 8 con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Buon sabato mattina a tutti quanti voi. Tra poco continuerò anche a leggere i vostri messaggi, ma soprattutto arriveremo anche ad un appuntamento fondamentale che sapete ormai non può mancare per quanto riguarda il mio sabato mattina, perché ho voluto personalmente l'inserimento di questa rubrica nel sabato mattina, perché non ho nessuna vergogna, ovviamente, come sapete, a dirvelo. Tra poco parleremo di...

Esatto. Voglio subito Flippo. Voglio subito Flippo. Tra poco parleremo anche di loro. Temptation.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393-077-9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Con la parola

0: Risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitello.

0: Aglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
1: Onda Libera.

Allora, la prossima settimana Temptation Island andrà in onda per due sere. Il viaggio nei sentimenti vi aspetta lunedì 20 e mercoledì 22 proprio per raccontarci il viaggio nei sentimenti di queste coppie, che qualcuna già ha deciso di andarsene, qualcuna ha deciso di restare ancora e provare. Poi siamo rimasti con la terza puntata, ve la racconto proprio brevemente, il finale su questo falò di confronto richiesto tra Soraya e Christian, i ragazzi di Roma, lui assunto dal papà di lei, insomma una storia un po' complicata. A quanto pare lui ha visto un avvicinamento della fidanzata verso il corteggiatore Dimitri, ha chiesto immediatamente un falò di confronto, falò che però non è stata accettata, non è stato accettato dalla fidanzata Soraya. Ma come sapete, Temptation Island è comunque un programma confezionato, registrato già da qualche settimana, quindi i protagonisti sono già tornati alle loro vite. Ma che cosa è successo tra i due? A quanto pare, indiscrezioni vogliono che la coppia sia scoppiata, Christian sia rimasto da solo e per lei invece, attenzione, pensate un po', si sarebbero aperte le porte per la prossima edizione di Uomini e Donne, mentre lui KO, lei sale sul trono. Beh, questo era appunto quanto accaduto, nel quanto potrebbe accadere, e secondo delle indiscrezioni è accaduto proprio alla fine di Temptation Island. Staremo a vedere quindi la prossima settimana cosa succederà.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, anche d'estate, su Radio Onda Libera con Andrea Paglia, dalla macchina del tempo, Fabrizio De André. 1995, l'album porta il titolo di Anime Salve e questo fu un singolo promozionale che fu messo proprio promozionalmente fuori commercio nel 1995. Dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera c'era appunto Fabrizio De André. Torniamo invece ai nostri giorni. È stato protagonista e lo sarà, ne sono sicuro, anche nei prossimi eventi. Su Onda Libera torna Ultimo.

questa è la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, per questa estate 2026, pochi minuti alle 9 di questo 18 di luglio. Intanto, per gli amici che sono in viaggio, attenzione, in A1 Milano-Napoli, tra Caianello e Capua in direzione di Napoli, si sono formati ben 6 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto tra un camion e un'auto. Si consiglia di uscire a Caianello per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver intrapreso la strada statale 6 Casilina. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Vi terremo aggiornati più tardi per quanto riguarda la viabilità sull'intero centro Italia. Intanto, non solo gente che si sposta da una parte all'altra del nostro bel paese, ma c'è anche gente che il sabato mattina lavora, e questo mi fa onore, proprio come Antonio da Messina. Ciao Antonio, che mi scrive: sto lavorando e ti ascolto, è sempre un piacere. Grazie Antonio, salutami la bella Sicilia che anch'essa in queste ore sta vivendo delle temperature non propriamente, se vogliamo, umane. Poi c'è Massimo da Desenzano, lì su si spera nel fresco, invece mi scrive Massimo: anche da quelle parti c'è un caldo

insopportabile. Caldo che secondo le previsioni, come letto stamattina, dovrebbe durare almeno ancora qualche giorno. Poi dalla prossima settimana, tra lunedì e martedì, dovrebbe poi arrivare il tanto atteso refrigerio. Olè! Chiudiamo la nostra seconda ora.

0: archiviare con me, resterete fino alle 12 sulla radio che suona il miglior mix. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 9:02.
1: Onda Libera.
2: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
3: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere, bellezza.
4: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato Albino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
5: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
13: Forno Maggi & Co, il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere, e poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16-19, chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
14: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
15: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi, pasta all'uovo d'arcini. È a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
16: Onda Libera.

0: On Your Body to Come In. Vi ricordate il vecchio proverbio? Mi ricordo mio nonno me lo diceva sempre: mamma Peppe mi tocca, toccami Peppe. Un po' questa Touch Me I Want Your Body, Samantha Fox, ad aprire un'altra ora sulla radio che suona il miglior mix con Andrea Paglia in questo 18 di luglio. Vi ricordo che dopo di me dalle 12 ci sarà Stefano e il direttore che vi aspettano direttamente da MD Italia Zagarolo in via Colle Gentile. Dalle 12, minuto più minuto meno, saranno loro a tenervi compagnia proprio in diretta da MD Italia Zagarolo. Vi aspettano per tutto il pomeriggio, pizza per tutti, aperitivo, insomma, se avete voglia potete andare a trovare Stefano, il nostro direttore, direttamente da MD Italia Zagarolo in via Colle Gentile a partire da mezzogiorno, minuto più minuto e meno. Radio Onda Libera, la radio degli eventi della tua estate.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera, free radio, free music.

anche Tiziano Ferro nella mattinata di Radio Onda Libera con la sua Fingo e Spingo. 9:17 minuti, ancora buon sabato che sia di lavoro, di relax, grazie per averci scelto. Tra poco torneremo anche ad aggiornarvi per quanto riguarda la viabilità nel centro Italia, ma arriverò anche a quelli che sono i vostri messaggi. Prima però dobbiamo fare anche i complimenti a Laura Pausini, che è stata chiamata per l'esibizione di domani sera alla finale della Coppa del Mondo. Si esibirà proprio con Robbie Williams. La riascoltiamo con piacere, questa è la sua Benvenuto.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

applauso va anche a tutte quelle persone che durante proprio la stagione estiva ci permettono di viaggiare, di muoversi in tranquillità, ovviamente a tutte quelle persone che mentre noi ci godiamo la nostra estate, loro sono chiamati a vigilare su quella che è la nostra tranquillità e sicurezza. Mi rivolgo soprattutto a forze dell'ordine, protezione civile, tutte quelle persone che nonostante arrivi il weekend, per molti sarà appunto un weekend di riposo, per alcuni settori, per alcune persone saranno invece giornate di intenso lavoro, e per questo veramente grazie da parte di tutti noi. 9:28 minuti su Onda Libera, c'è Cremonini.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una enorme

0: massaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
1: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello.

0: Tubi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
2: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
3: Galesso Arredamenti,
2: aperti dal lunedì al sabato 9:13, 16:20. Info 06 97 30 41 31.
0: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
6: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione. Elettromeccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
8: www.studiomedicosalus.it.
0: Onda Libera.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: Olli, balorda, nostalgia. 9:41 minuti, aggiornamento per gli amici che sono in viaggio in questo momento. Fate attenzione in A1 Milano-Napoli, ci sono da questa mattina dei problemi dovuti ad un incidente tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sono ben 5 chilometri di coda. Entrata consigliata verso Napoli, quella di Capua, l'uscita consigliata provenendo da Roma è quella di Caianello. Regolare il traffico sulla restante parte delle autostrade per quanto riguarda il centro Italia. Sostenuto il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, in particolar modo in carreggiata interna tra lo svincolo Tuscolana e lo svincolo Ardeatina. Sostenuto poi il traffico su tutte le consolari in uscita dalla capitale. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

0: Bam Bambina.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

L'inizio potrebbe essere confuso con Crynet, una discoteca degli Alcazar che hanno ripreso questo Spacer di Sheila proprio nel 1979, canzone scritta e composta dagli Chic proprio per la cantante francese Sheila. Spacer della macchina del tempo della radio che suona il miglior mix 48 da

Giovanotti con Alfa Buon Vento, che ha sempre dichiarato di essere una canzone scritta appositamente per tutte le persone che in qualche modo viaggiano sia in andata che in ritorno, e quello si spera sempre.

Alfa sulla radio che suona il miglior mix. Mancano pochi minuti alle 10 di questo sabato 18 di luglio con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Ritroviamo anche la musica di Craig David. Questa è All the Way.

0: Delta V o Delta V. Fate un po' voi, la canzone era quella di qualche anno fa, tanto tempo fa, un'estate fa, a chiudere un'altra ora passata piacevolmente insieme. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 10:01.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e store.

0: coppie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
3: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
4: Ascolta, la gioielleria c'è.
3: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
5: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
3: Centro commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
7: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
8: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
9: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
10: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di

0: Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
4: Studio Medico Salus Genovese a San Cesario. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
5: Onda Libera.

0: Love Again ad aprire questa quarta ora insieme ad Andrea Paglia sulla radio che suona il miglior mix. Fino alle 12 resterete in mia compagnia, poi la linea andrà direttamente a Zagarolo in provincia di Roma da MD Italia, dove ci sarà il nostro direttore Stefano a tenervi compagnia per aprire il pomeriggio, e soprattutto vi aspettano proprio da MD Italia a Zagarolo in via Colle Gentile per un aperitivo ricco di pizza, ricco di drink proprio per questa estate 2026, radio ufficiale della vostra estate. Proprio Onda Libera.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: toarnă.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

dopo le 10 ancora con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Adesso arriva una canzone che stavo dando un'occhiata a quella che poteva essere la storia, l'anno d'uscita. Beh, sono rimasto un po' scioccato perché questa qui sembra che la cantiamo e la balliamo ormai come se fosse 1999. Hai capito quant'è che bailamos? Ah, signor, 1999, Enrique Iglesias.

0: Ramones, Te Quiero, amor mio, Te Quiero.
1: Andiamo bene.
0: Eh sì. Bailamos 1999, Enrique Iglesias, e non oso immaginare, mi era per un attimo balenata l'idea di andare a controllare un, dos, tres, un passito balante Maria. Non ho il coraggio. Andiamo avanti, chi è meglio?

Dovrebbe esserci anche lei domani sera nella finale della Coppa del Mondo 2026 del proprio 19 di luglio a New York. Ci dovrebbe essere anche Shakira. Come abbiamo letto, anche l'esibizione della nostra Laura Pausini insieme a Robbie Williams, uno spettacolo mai visto, quello che si anticipa quanto andrà in onda tra il primo e il secondo tempo per quanto riguarda la finale domani sera di questa World Cup 2026, uno spettacolo se volete un po' alla Super Bowl dove gli americani sono un po' abituati. Io però chiedo soltanto una cosa, visto quanto successo alla festa di apertura, chiedo a Mamma Rai di non censurare nulla dello spettacolo con TG Bari, per favore, perché l'ho fatta arrabbiare, ricordate, no?

0: ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
4: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
5: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
6: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
10: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero. Cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre. È a Palestrina, centro storico, Piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 80.
11: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
12: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
13: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
14: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
15: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con
1: ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
16: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
17: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
18: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
19: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
17: La spesa intelligente.
20: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
21: Onda Libera.

1973 con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12. Poi vi ricordo la linea va Zagarolo in provincia di Roma da MD Italia in via Colle Gentile, dove vi aspetteranno Stefano, il nostro direttore, per tenervi compagnia e per ovviamente regalarvi emozioni proprio da MD Italia in via Colle Gentile, dove vi aspetta un ricchissimo aperitivo. Le 10.41, parecchio movimento su strade e autostrade, fate attenzione in A1 in direzione di Napoli, c'è una coda di 2 chilometri a causa di un incidente tra San Cesario e la diramazione di Roma Sud. Poi sempre sulla stessa autostrada fate attenzione perché il traffico è intenso alla barriera di Roma Est per l'uscita dalla capitale in direzione dell'Aquila. Sempre sulla stessa autostrada in A24 il traffico è rallentato tra Roma Est e Castelmadama per il traffico intenso, così come intenso il traffico sull'intero anello del grande raccordo anulare.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Non dimenticherò mai quei momenti quando nei mitici anni 90 partiva questa in discoteca. Non c'era niente che poteva tenerti, dovevi buttarti in pista e ballare questa Recognize Jimmy Cliff dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix 1983. Cantante puramente giamaicano, singolo dell'83 che appunto proprio sul finire degli anni 80-90 diventò un riempipista per quanto riguarda il mondo delle discoteche. Io posso dirlo, io c'ero e chissà quanti di voi come me, fatemelo sapere perché no, sono curioso. 333-222-7992.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Basta il tempo.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore a chiudere quasi un'altra ora passata insieme. Prima c'è Camarade, questa è la sua Be Mine.

0: si viaggia con perfetta puntualità in questo sabato mattina 18 luglio con Andrea Paglia a tenervi compagnia ancora per un'ora sulla radio che suona il miglior mix. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 10:59.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera. Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
5: L'antica gelateria Crispino, dal 1936, è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
8: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
9: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
10: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre, per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
11: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
12: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
13: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
14: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera.

0: classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
1: Studio Medico Salus Genovese a San Cesario. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e modula artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
2: Onda Libera.

0: Smurfy, The One and All su Onda Libera. 8 dopo le 11, sabato di grande esodo per gli amici che hanno scelto di passare e di trascorrere le vacanze durante il mese di luglio. Diversi sono i problemi stamattina legati al traffico, sia in autostrada che non, per il traffico intenso, ma anche per diversi incidenti che ci sono stati lungo le direttrici nord-sud, in particolar modo in A1, e mi giungono segnalazioni di traffico bloccato anche sulla strada statale 6 Casilina nei pressi dell'incrocio di Colonna, causa anche qui sembrerebbe di un incidente. Se potete, quindi evitate questa zona. 9 i minuti dopo le 11 sulla radio che sono il miglior mix, ancora un'ora scarsa da passare insieme a me, poi la linea andrà a Zagarolo da MD Italia in via Colle Gentile con Stefano e il nostro direttore che vi terranno compagnia per il pomeriggio.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

Mattinata a tutti quanti voi, sta iniziando quella che potrebbe definirci anche l'ora dell'aperitivo e noi vi stiamo preparando un bel aperitivo a partire dalle 12 da MD Italia a Zagarolo in via Colle Gentile, dove stanno già sistemando quella che è la nostra postazione. Dalle 12 vi aspetta anche Stefano.

0: puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Repini, chilometro 5 e 600.
3: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
4: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di Gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, Piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
7: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
8: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori.

0: Prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
1: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Mutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
7: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

Amore disperato, Achille Lauro su Radio Onda Libera Free Radio Free Music, quando sono 35 minuti dopo le 11. Ancora una buon sabato, una buona estate a tutti quanti voi. Parecchio movimento su strade, autostrade, diversi sono i problemi, portate pazienza. Io vi ricordo il nostro numero a vostra disposizione, 333-222-7992, proprio per raccontarci come sta andando questo weekend. Weekend del resto segnato dal bel tempo e dal caldo, che continuerà almeno per quanto riguarda la giornata di oggi e di domani, con temperature che potranno essere prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni del centro e del sud. Da domani al nord qualcosa cambierà per l'arrivo di aria più fredda. Aria fredda che dovrebbe poi arrivare sulle regioni centrali e meridionali nel corso della prossima settimana, tra le giornate di martedì e mercoledì, dove le temperature potranno diminuire in alcuni casi anche di 10 gradi.

0: radio.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Mattia Bazzar, ti sento dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera, Free Radio, Free Music, e io sento odor di Stefano che tra poco prenderà il mio posto, il timone di Radio Onda Libera per il pomeriggio, dove vi aspettano anche Stefano Stazzi, scusate, Stazzi e il nostro direttore da MD Italia, Zagarolo in via Colle Gentile, saranno loro appunto a tenere il timone della nave esterna, mentre qui dalla parte interna ci sarà Stefano tra poco a tenervi compagnia appunto a partire dalle 12. Stazzi e il direttore pronti, Stefano quasi, e arrivano tra poco anche i miei saluti. Subito c'è Max Gazzè.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

0: iniziato la nostra discesa verso il nostro aeroporto d'arrivo, atterraggio previsto tra pochissimi minuti. Tra poco lascerò il timone al nostro Stefano, non solo quello di portarvi avanti nel pomeriggio in compagnia della nostra musica, ma gli dicevo proprio il compito principale era quello di individuare la zanzara che da stamattina mi sta torturando, quindi adesso ha mangiato un po' di me, adesso mangerà un po' di me. Buongiorno a Stefano.
1: Buongiorno mister Paglia, pronti, tra pochissimo si parte e poi faremo anche delle dirette insieme al nostro boss ed Emiliano che sono da MD Italia per la nostra

0: diretta esterna.
1: A Zagarolo in via Colle Gentile vi aspettano con aperitivo, pizza, esatto. Mi ha detto, mi raccomando, invitate tutti perché oggi si magna.
0: Si magna, quindi sentiremo un po' come stanno andando, invitiamo tutti ad andare, assolutamente.
1: Assolutamente sì, e io vi invito a rimanere con Radio Onda Libera perché tra poco partirà il pomeriggio proprio in compagnia di Stefano che vi terrà compagnia fino alle 15. Solo per chiederti com'è la temperatura fuori, perché sai, io sono qui da stamattina e quindi ancora non ho preso ben coscienza di quello che sia.
0: Non è quella che è qui dentro, ecco, ti posso dire questo.
1: Possiamo comunque.
0: Molto peggio.
1: Andiamo ad Ostia, va, andiamo. Ecco. Grazie Stefano.

Per quanto mi riguarda è veramente tutto, non mi rimane che darvi appuntamento quindi ad Ostia Lido nel pomeriggio. Per chi è già al mare, buona spiaggia, buona cottura, viste le temperature alte per quanto riguarda oggi e domani, mi raccomando, protezione. Nel pomeriggio cercherò anch'io di portarvi una bella ventata di allegria, visto che forse me ne andrò proprio da quelle parti. Salutiamo tutti quanti che hanno sopportato e supportato la voce di Andrea Paglia in questo sabato mattina. Tra poco Stefano e la sua banda a tenervi compagnia nel pomeriggio di Radio Onda Libera. Da parte mia è tutto, grazie.

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026 ad Artena, sabato 18 luglio ore 21:30, concerto Blues Brother and Friends presso Piazza Galileo Galilei. Domenica 19 luglio ore 21:45, concerto Tribute Band Vasco Rossi Asilo Republic presso Piazza Galileo Galilei. Mercoledì 22 luglio ore 21:30, concerto Jumping Live Orchestra con il nuovo coro Città di Artena presso Sagrato e Scalinata della Chiesa Madonna del Rosario. Giovedì 23 luglio ore 21, karaoke sotto le stelle by Magic Revolution Management presso Piazza Galileo Galilei.
2: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia i

0: 600, Lancia Y, anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da

0: Z, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
0: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
3: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
4: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
6: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
8: Onda Libera.

0: Gianni Morandi, allora eccoci, partiamo con il nostro sabato radio, staremo insieme fino alle ore 15 e vi ricordo faremo anche tanti collegamenti con i nostri Emiliano e Paolo che sono in diretta da MD Italia e vi invito a passarli a trovare perché ci sono tantissime novità e soprattutto tante cose buone da mangiare. Saluteremo tante nostre amiche aziende, ma io intanto ricordo i modi per stare insieme a noi su WhatsApp al 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Partiamo con Dito Nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: gli amici del Forno Maggi, che oggi per gli amici del Forno Maggi è una giornata veramente speciale. È un sabato di lavoro come tutti gli altri, sempre pregni i suoi negozi, sempre intensi, sia nel 6x6 36 di Cave al bar dove trovate le loro bontà, e sia nel punto vendita ormai che lo conoscete benissimo a Palestrina in Viale Pio XII. Ma oggi è il compleanno di Giorgia, gli vogliamo fare tanti auguri, che è la moglie del nostro caro amico Simone. Simo, io mi auguro che oggi almeno non la fai stancare, non la fai arrabbiare, non la fai lavorare, perché tu sei in casino. Però so che invece gli voleva fare una bella dedica, perché per questo compleanno gli fa gli auguri ovviamente il maritino, che è bravissimo, ma gli fanno gli auguri anche le sue straordinarie figlie e soprattutto tutto lo staff della famiglia Forno Maggi, che sono veramente una famiglia e sono unitissimi tra di loro, e forse è proprio questo il grande segreto di questi prodotti così buoni. Chissà se dentro queste pizzette rosse c'è anche un po' d'amore, e quindi ecco perché sono così speciali. Tanti auguri Giorgia per il tuo compleanno. Oh, mi raccomando, festeggiate, tanto la pizza, le pizzette ce l'avete, quindi non dovete andarla a prendere da nessuna parte. Ciao ragazzi, auguri ancora Giorgia. E noi adesso, invece di tornare alla musica, vi porto da M d'Italia, perché sono in collegamento i nostri ragazzi Emiliano e Paolo. Vi do la linea, ragazzi, a voi.
1: Eccoci. Addio. Buongiorno,
2: Buongiorno. Ben sintonizzati. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Stefano.
2: Ci sei Stefano? Certo che c'è. È in regia.
1: È in regia?
2: Sì, dovrebbe essere in regia.
0: Ma certo.
1: Bellini.
2: Esatto.
1: Zeffirelli. Antonioni.
2: Buongiorno. Io sono Emiliano Stazzi, qui accanto a me chi c'è? Il direttore.
1: Io non
2: Paolo
1: mi ricordo manco. Io, ecco, l'hai detto te perché non me lo ricordavo.
2: Chiaramente lo dico sempre io perché non ti ricordo.
1: Ecco, questo caldo proprio.
2: Voglio dire, peggio ancora. La situazione peggiora. Dove siamo, caro direttore?
1: Allora, siamo a Zaccarolo, sì, in via Colle Gentile, presso la mega azienda MD Italia.
2: Esatto.
1: La conoscono tutti, ha due grandi aziende, una qui a Zaccarolo, l'altra a San Cesareo, in via Maremmana. E siamo stati 15 giorni fa a San Cesareo.
2: Esatto.
1: I ragazzi di Zaccarolo che lavorano erano gelosi, hanno detto dove devi
2: anche qui,
1: dove devi pure a Zaccarolo,
2: vogliamo anche qui a Zaccarolo,
1: e siamo qua
2: e siamo qui.
1: Devo dire che fuori fa caldo,
2: sì, però devo dire fa caldo, però ci sono attrezzati per insomma, c'è un mega ventilatore,
1: sì,
2: si sta bene alla fine.
1: Ma oltre che al mega, sì, ventilatore, ci sono i mega forni dove stanno, sì, sfornando
2: le pizze per noi e per voi.
1: Per voi, se venite, ve mangiate pure voi.
2: Esatto.
1: Bevande fresche, stuzzichini, insomma, siamo bene.
2: Esattamente. Sì,
1: e chi se muove da qua?
2: Ma chi se muove? Abbiamo il condizionatore tutto per noi, cioè voglio dire, stiamo benissimo.
1: Noi siamo dentro il reparto vernici.
2: Ok, se volete venirci a salutare, non siamo qui nel vernici.
1: Ecco, perché qui ci sono tanti reparti, falegnameria.
2: Prendete l'autobus che
1: fate l'autostop.
2: Prendete, insomma, l'autobus qui all'ingresso e poi, ecco, fate il giro,
1: sì,
2: turistico.
1: È enorme.
2: È immensa
1: questa azienda.
2: Ci vuole la mappa.
1: Ecco, potete visitare gli arredo bagno, gli arredi per i giardini, per esterno, ceramiche. Appunto vernici, falegnameria, insomma c'è veramente
2: di tutto.
1: Fai da te.
2: Ecco, c'è un reparto, cioè è come se ci fosse un negozio per ogni cosa.
1: Esatto.
2: E voi lo potete vedere camminando in questo viale, ma è una cosa bellissima, è quasi da visitare,
1: sì,
2: e poi da venire a acquistare. Prima da visitare perché è bello,
1: ecco,
2: e poi insomma si entra dentro e si possono fare gli acquisti e vedere.
1: E c'è lo sconto oggi anche,
2: ecco,
1: importante.
2: Certo.
1: Anche sui prodotti che già sono in promozione, quindi sconto nello sconto.
2: Sconto nello sconto oggi, quindi dovete venire, dovete assolutamente venire.
1: Se vi dovete fare una sdraia, se vi dovete fare una bevuta ravagnata,
2: venite qui, mangiate, bevete, vedete insomma qualcosa che vi può interessare,
1: che
2: volete acquistare o meno.
1: C'è il reparto ferramenta, a chi non serve un cacciavite?
2: Esatto, perché

0: Comunque, una persona che viene qua, secondo me, qualcosa deve prendere, perché qualcosa gli serve.
1: Sì, no? se fa il giro,
0: esatto,
1: se fa il giro dell'azienda, esatto. Qualcosa dice, ecco, qui l'ho trovata.
0: Vedi, qui l'ho trovata, ecco, questo mi mancava.
1: Questo mi mancava.
0: L'ho trovata qui da MD Italia.
1: A prezzi veramente imbattibili. Questo è il primo, esatto, collegamento che facciamo, poi ovviamente ai nostri microfoni ci sarà il titolare,
0: certo,
1: di questa grande azienda, Stefano D'Amico. E gli faremo qualche domanda,
0: certo,
1: ci darà qualche risposta
0: alle domande
1: alle domande.
0: Se vuole rispondere, se no faccio fanno comment,
1: ecco,
0: e non risponde.
1: Non me ne può fregare meno delle vostre domande,
0: ecco,
1: ok,
0: va bene.
1: Allora, noi ci salutiamo qui, sì. Intanto ci andiamo a fare una bella pizzettata,
0: sì, andiamo a fare a bere qualcosa di fresco, a mangiare qualcosa.
1: Tanto è tutto a gratis,
0: come
1: a gratis,
0: ecco. Ecco, non avevo
1: chi viene
0: capito.
1: Qua mangia e beve a gratis,
0: è chiaro?
1: Ecco,
0: chiaro il messaggio.
1: Allora Ciacabaghi Stefano.
0: Caro Stefano, noi ti ridiamo la linea, continua la musica ovviamente di Onda Libera, e in studio c'è Stefano e poi insomma ci ridarà la linea più avanti.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, ciao,
0: ciao, a dopo.

0: Giovanna. Onda libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
3: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi

0: siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Rico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
7: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
11: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
14: Da M.A. si gioca il campionato del risparmio con i nostri prezzi mondiali. Fino al 21 luglio, garofalo pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi e Maxibon Classic confezione da 8 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
15: Onda Libera.

Ferro con Indietro, andiamo con una notizia che ci arriva un po', diciamo, dal mondo, perché c'è una polemica su uno scontrino, una cena fatta in un ristorante di Porto Cervo. Non sappiamo quante persone erano presenti a questa cena, che cosa hanno mangiato, però c'è questo scontrino di 532 euro, e più che altro c'è un caffè di 10 euro. E quindi qui si parte la polemica: ma pensate siano troppi questi soldi oppure no? Beh, ma bisogna vedere ovviamente che cosa hanno mangiato e quanti erano alla cena. Va bene che l'espresso a 10 euro è un pochino troppo forse, però lo sappiamo, no? In questi posti di villeggiatura la sera e c'è bisogno un po' di darsi una regolata, perché poi arrivano degli scontrini belli cari, chiamiamoli così. Noi torniamo alla musica, c'è Coetzee.

Nika, Happy Heading, torniamo ancora in diretta, andiamo a salutare un'altra delle nostre amiche aziende. Vi porto dalla nostra Santina, che è lo store da oltre 60 anni, che è intimo e pigiameria per uomo e per donna. In più, per i più piccoli c'è un grandissimo reparto, un vasto assortimento di capi che andranno bene dai 0 ai 16 anni, è tutto made in Italy. Io vi ricordo che è a Palestrina in Viale Pio XII numero 73. Potete visitare anche le pagine social per restare aggiornati e vi ricordo che siamo entrati nei saldi di luglio e quindi vuol dire sconti a non finire. E allora passate a trovare lo store di Santina, dove le ragazze vi serviranno alla grande e soprattutto troverete certamente qualcosa sia per i grandi con l'intimo e la pigiameria, ma soprattutto per i più piccoli fino ai 16 anni, di tutto e di più, poi in questo periodo scontati con gli sconti veramente straordinari. Noi torniamo alla musica, c'è Vasco Rossi. Sto pensando.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio.

0: per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera, cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a Pin Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Rivendita 23, ricarica telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
11: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
12: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
13: Onda Libera.

0: Rock, torniamo ancora in diretta, siamo dentro la nostra seconda ora insieme. Io vi ricordo sempre, se siete sempre su Radio Onda Libera, e vi ricordo i nostri contatti 333-222-7992, potete ascoltarci dall'FM 99 97 100, chi è in macchina anche dal DAB con la nostra app Radio Onda Libera TV. Per i nostri video musicali voglio dare ancora una volta la linea ad Emiliano e Paolo in diretta da MD Italia. Vediamo che cosa stanno combinando questi ragazzi.
1: Eccoci di nuovo in onda, eccoci qua. Ciao Stefano ancora.
2: Ciao Stefano,
1: ecco. Siamo ancora in diretta MD Italia San Cesario. Abbiamo assaggiato delle pizze.
2: Sì.
1: Buonissime.
2: Ottime, ottime direi.
1: Fatte al forno elettrico qui fuori.
2: Sì, esatto.
1: In vendita anche da MD Italia.
2: Certo.
1: Abbiamo fatto anche un sorsetto di prosecco.
2: Sì, per gradire.
1: Era grasso, ma era prosecco, era secco.
2: Era secco, ma grasso. Era. Esatto, esatto.
1: Allora, abbiamo stuzzicato popcorn, noccioline.
2: Esatto.
1: Freghetti vari, sai, come si chiamano? Non mi ricordo.
2: Patatine.
1: Le puff.
2: Le puff si chiamano anche.
1: Le puff.
2: Quelle rotonde.
1: Ah, le puff.
2: Abbiamo mangiato anche quelle.
1: La pizza.
2: Sì.
1: Ecco, prosecco, aranciata. Birre, insomma,
2: tutto.
1: Se venite a trovarci potete mangiare e basta. E poi ve ne andate.
2: Ci sono bastate questa mattina tantissime persone che sono venute qui per poter acquistare il materiale per lavorare, e hanno insomma mangiato anche loro qualcosa, spizzicato pizza e altre cose, insomma.
1: Cioè,
2: quindi si sono allietati.
1: Portate pure a casa.
2: E qualcosa portato pure a casa. Vabbè, esatto. Hanno bevuto qualcosa, mangiato qualcosa, insomma. Qui da MD Italia
1: con le gentile Zagarolo.
2: Esattamente. Avevo detto San Cesario, però mi sono sbagliato perché credevo di stare ancora a San Cesario.
1: No, quella 15 giorni fa.
2: 15 giorni fa. Oggi siamo a Zagarolo. Colle Gentile, esattamente. Siamo in diretta, ecco. Da qui. Siamo in diretta.
1: Ci sono i dipendenti gentilissimi, guarda, i ragazzi.
2: C'è uno staff impagabile.
1: Impagabile, veramente. Proprio, guardate, veramente.
2: Tra poco avremo anche
1: il titolare. Verso le 14.
2: Ai nostri microfoni, insomma, ci racconterà anche questa immensa realtà,
1: mamma
2: quella
1: mia,
2: di San Cesario, questa
1: qui
2: immensa realtà.
1: Per visitare
2: ci vuole il treno,
1: il trenino proprio, perché
2: devo dire a Stefano che se fa un tour guidato,
1: così.
2: Un tour con un trenino, un autobus che fa,
1: cioè una cosa che ma non si arriva
2: una
1: mai.
2: con una guida
1: guarda, entri dentro destra sinistra, pieno di tutto.
2: Ci sono le indicazioni, però ci sono,
1: sì,
2: i cartelli, le indicazioni,
1: c'è scritto tutto. Falegnameria, vernici, ferramenta, giardinaggio, fai da te.
2: Esatto.
1: Però è un chilometro e mezzo di strada, porca miseria.
2: Ci vuole quantomeno il monopattino, dai, o un trenino, ecco. Dobbiamo dire a Stefano se organizza un trenino.
1: Qua si trova veramente di tutto.
2: Qui vieni qui e puoi acquistare di tutto per la casa, ma tutto, cioè veramente dalla A alla Z.
1: Dalla A alla Z.

0: Ogni reparto ha, diciamo, ha il suo comunque, no? Ed è fornitissimo tra le altre cose. Non è che abbiamo sì un po' di tutto, ma è un po' di tutto risicato, come si vuol dire.
1: No,
0: qui c'è proprio una cosa dedicata per ogni
1: abbondanza di tutto.
0: Esattamente. Quindi trovate veramente di tutto.
1: Io ho visto degli arredi per il bagno, ceramiche, cioè piccole, grandi, quadrate, rotonde, ottagonali, esagonali,
0: mille colori
1: a stella, a strisce, tipo americani, cioè proprio.
0: Qui per esempio alla nostra sinistra abbiamo una parete della Sickens, una marca
1: a livello mondiale,
0: con tutti i colori,
1: pregna di colori.
0: Esattamente. Quindi insomma, voglio dire, tanta roba, ecco.
1: No, veramente.
0: Capito Stefano, c'è tanta roba qui,
1: Carte da parà, c'è proprio, guarda, ci sono le belle ragazze pure.
0: Flavia che salutiamo.
1: Ciao Flavia.
0: Tutto bene? Un saluto veloce.
1: Un salutino.
2: Ciao a tutti.
0: Eccola qui.
1: È troppo veloce, veramente. Ecco.
0: Bene. Allora, direttore, io darei la linea a Stefano.
1: Sì.
0: Continua la musica su Onda Libera. Noi ci sentiamo più tardi da qui, da MD Italia.
1: Ciao a tutti, a dopo.
0: A dopo, mi raccomando, rimanete lì.

Sol, torniamo ancora in diretta, vi diamo un altro po' di consigli da parte delle nostre amiche aziende. Andiamo a salutare gli amici di Preneste Lab, quindi vuol dire che qui si parla di salute, e allora potrete scegliere il pacchetto specifico per le vostre analisi del sangue. Potete fare anche i tamponi, i pre-test, i test genetici. Ovviamente le vostre esigenze sono tutte online sul sito prenestelab.it. Potete chiedere anche alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle ore 13, presenti anche su Mio Dottore. Vi ricordo che i prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle ore 18.30. Gli screening partono a da 49,90 euro, ci sono ben 20 analisi, ma ci sono anche quelli più piccoli, ad esempio come quello della tiroide 29,90, diabete 29,90, e c'è anche il fertility check-up per la coppia a 300 euro, che se fatto insieme viene risparmiato, perché solo uomo costa 100 euro, solo la donna 250, ma se fatto in coppia c'è uno sconto di 50 euro. Le analisi del sangue, ragazzi, vanno fatti, e quindi andiamole a fare dai nostri amici di Preneste Lab a Palestrina, nella zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Su tutte le pagine social ci sono i recapiti telefonici, quindi per prendere informazioni anche per le prenotazioni. Noi torniamo alla musica, c'è Gabri Ponte.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Relax.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
4: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

0: www.studiomedicosalus.it. Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
1: Onda Libera.

0: And, torniamo in diretta e vi vogliamo dare un po' di consigli per quanto riguarda come proteggersi da questo caldo, se è possibile, perché sembra che questo fine settimana ancora sarà caldissimo, ma non come è stato in questi giorni. Quindi oggi abbiamo circa una massima di 36 gradi, ma già domenica dovremmo avere 34, e quindi un pochino in diminuzione, e poi via via dovrebbero scendere anche le temperature minime. Sempre bel tempo, però forse un pochino di sollievo. Vedremo nelle prossime ore se sarà così. Continua la musica con Gocce di Limone.
1: Ciao, siamo i Cosmonauti Borghesi
2: e stai ascoltando il nostro nuovo singolo Gocce di Limone
3: su Onda Libera.
4: Buon ascolto.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Musica di Neck. Diamo un'occhiata ai programmi della serata che ci saranno questa sera per questo sabato. Allora, dalle ore 20:30 su Rai 1 c'è Affari Tuoi Mundial, poi Il Killer gioca con il fuoco, il film di Rai 2. Ricomincio da 3, il film storico, un cult eccezionale con 4 nastri d'argento e 2 David di Donatello, per una presenza straordinaria dell'attore che ci ha lasciato veramente veramente troppo presto. E poi Ciao Darwin su Canale 5, La Promessa su Rete 4, Jurassic Park su Italia 1, Il Presidio è il film di La 7, mentre su Canale Iris c'è Il Collezionista di Carte, la saga di Karate Kid 3 su Canale Cielo, La Febbre del Sabato Sera su 27 con il grande John Travolta, e poi su Cine 34 c'è la commedia con Lino Banfi, La Moglie in Vacanza, L'Amante in Città. Torniamo ancora alla musica.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente. Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
6: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
10: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
11: Onda Libera.
12: Questa è Onda Libera. Onda Libera.
13: Eccoci di nuovo insieme per un altro appuntamento in diretta da MD Italia. Detto così, MD Italia, l'abbiamo spiegato prima che grandissima azienda che è, due punti vendita ed esposizione, uno dove siamo adesso a Via Colle Gentile a Zagarolo, l'altro a San Cesareo dove siamo stati 15 giorni fa in via Maremmana Terza. Ragazzi, che dirvi, una giornata piena di sole ma piena anche di soddisfazione. Abbiamo mangiato delle pizze memorabili, proprio buonissime, leggere. Abbiamo fatto degli stuzzichini, abbiamo bevuto bevande fresche, ci siamo rilassati, Abbiamo conosciuto tantissimi dipendenti di questa grande azienda e siamo orgogliosi di essere qui, ma non, questa volta non siamo soli. Abbiamo il boss dei boss, il titolare di queste, beh, una MD Italia è una, anche se è suddivisa in varie parti, però è una. Io lo chiamo Sua Maestà perché è veramente da, cioè io c'ho sempre elogi per Stefano, no? Ma non è perché mi voglia ruffianare titolare di un'azienda, perché lo conosco da anni, so che quello che ha realizzato l'ha fatto con piacere, con sacrifici, e i risultati si vedono. Quando uno è grande dalla nascita, e lui è stato grande dalla nascita. Allora, buon pomeriggio Stefano, grazie di essere tra noi anche oggi.
14: Sì, buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
13: Allora, Stefano, che sta succedendo oggi qui a Zagarolo in via Colle Gentile? Fai con calma, fai con calma. Sì.
14: Veramente stava a un caffè.
13: Stava prendendo il caffè.
14: Ecco. Dai, succede anche questo. Tutto di corsa. Allora, cosa sta succedendo qui, Paolo? Intanto ringrazio te e il tuo collaboratore della vostra presenza, mi fa sempre molto piacere. E poi tu trasmetti sempre quella sicurezza che, di cui noi imprenditori abbiamo bisogno, no? Nel divulgare le nostre aziende.
13: Ti ringrazio, bel complimento, grazie Stefano, grazie.
14: Quindi ti seguo anche sui social, ultimamente ho visto che hai presentato la radio, una bella presentazione, insomma dai, devo dire che hai sempre, da anni trasmetti questa sicurezza di cui noi abbiamo bisogno sempre.
13: Questa... E tu trasmetti sempre fiducia ai clienti, ecco.
14: Grazie, grazie mille. Allora, cosa sta succedendo? Dunque, cerchiamo, nonostante il caldo che comunque sta diventando sempre più afoso, insomma, là, voglio dire, fuori ci sono delle temperature altissime, cerchiamo il sabato mattina e anche pomeriggio di, come dire, di alleviare un pochino sia i dipendenti, ma soprattutto anche i nostri clienti che ci vengano a trovare, amici clienti, di alleviare un pochino, come dire, le loro visite, visto che fuori fa caldo, abbiamo creato un'area ristoro dove si può mangiare qualche cosina e bere una bibita fresca.
13: Sì.
14: E io dedicherei questa giornata soprattutto a tutte quelle persone che oggi non sono andate al mare e sono venute a visitarci. Questo gli fa onore, li ringrazio di questa loro disponibilità e quindi dedico a loro questa giornata che abbiamo organizzato, insomma, nell'arco di questa settimana. È un evento soprattutto per far conoscere a tutti gli amici e clienti MD Italia come si sta evolvendo, come si sta sviluppando, e poi con l'ultima attività promozionale che abbiamo messo in campo, che è il meno 10% di sabato su tutti i prodotti che vengono acquistati nelle giorni di sabato nei mesi di luglio ed agosto.
13: Ed agosto,
14: esattamente,
13: sì.
14: Il meno 5 su caldaie e condizionatori. Ecco, questo è quanto stiamo facendo nella giornata di oggi. Abbiamo iniziato in questo sabato, insomma.
13: Ecco, oltre alle offerte, che già sono molto vantaggiose, avete organizzato una vera giornata di festa. Ecco, non è che chi viene qui è obbligato all'acquisto, ecco, perché cioè, la MD Italia dà a disposizione, a parte che ci vuole, come abbiamo detto prima, il trenino per visitare tutti i reparti che offre la...
14: Cioè, vero,
13: sono,
14: vero.
13: Sono chilometri proprio.
14: Sì, è vero, questa è una sede molto importante.
15: Dovresti
14: poi
15: organizzare un tour guidato qui, MD Italia Zagarolo.
14: Il trenino, no, abbiamo anche una macchinetta elettrica interna che quando a volte magari c'è l'occasione di far girare delle persone che hanno, come dire, delle difficoltà nel muoversi, quindi le accompagniamo con la macchina elettrica e gli facciamo visitare la
13: Pensa un po'.
14: Quindi questa è una sede, con quella in cui siamo nati, una sede da circa 22-23 mila metri, con aree importanti sia di stoccaggio che di espositive.

0: Però dico questo, Paolo: noi non riusciamo ad esprimere la forza con sedi che sono sotto i 5-6 mila metri. Adesso stiamo completando gli ampliamenti di San Cesario, sì, e lì siamo a 6 mila metri. Quindi, diciamo, per la dimensione che ha MD Italia, con tutti i settori in cui si esprime, è chiaro che ha bisogno di superfici importanti. Poi oggi è un giorno in cui facciamo visitare ai nostri clienti che ci vengano a trovare anche l'ampliamento che abbiamo fatto nel reparto dell'edilizia e della ferramenta. Abbiamo fatto un ampliamento che si è concluso proprio nella settimana scorsa. Quindi i clienti che vengono possono visitare questo ampliamento con nuovi settori che vi spiegherò insomma, ecco, nei prossimi minuti. C'è un'area ristoro, ci sono delle bevande fresche, ci sono delle magliette che stiamo dando in omaggio,
1: belle,
0: per i visitatori, esattamente.
1: Poi una ce la dai, però,
0: esattamente, ve ne do due. Le tenete, poi sono le magliette del 40esimo, perché quest'anno noi facciamo 40 anni di attività.
1: Complimenti, esatto. Complimenti.
0: Poi è un momento di convivialità per quanto riguarda un confronto anche con i clienti, con i consumatori, con i professionisti, e la possibilità di visitare e conoscere un po' tutte le novità. Ricordo che oggi MD Italia, a differenza, diciamo, di qualche mese fa, attraverso questi ampliamenti si è aperta in maniera importante anche su altri settori, e posso dire tutto quello che è il mondo del giardino, quindi tutto quello che è il mondo del giardino esterno, quindi tutto quello che è il semente, prodotti di trattamento per le piante, tutto quello che sono le attrezzature per il giardino, ma non solo, quindi tutto il settore del verde, non solo, anche tutti i prodotti per le piscine, prodotti che riguardano le cotture esterne, quindi forni, barbecue, camini, tutte quelle robe lì che riguardano la cottura, diciamo, nel periodo primavera-estate. Ci siamo aperti in maniera importante in questi settori perché comunque sono settori che mancavano, quindi avevamo bisogno di aree che abbiamo sviluppato. Ecco, quindi è un'occasione per visitarle, quindi con dei prezzi direi molto interessanti.
1: Ma Stefano, qual è la tua filosofia di MD Italia? Cioè, che cos'è che vi distingue dagli altri operatori?
0: Guarda, noi cerchiamo di intervenire, ecco, questa è una domanda che me l'aspettavo, noi cerchiamo di intervenire soprattutto nei momenti in cui c'è, come dire, ci sono degli aspetti congiunturali che penalizzano un po' tutti i nostri clienti. Faccio un esempio: in questo momento c'è un'impennata di carburanti, in questo momento il costo della vita sta diventando quasi insostenibile, che non è, come dire, più proporzionale a quelli che sono gli stipendi, pur essendosi, secondo me, negli ultimi 2-3 anni alzati, ma comunque non in maniera così proporzionale, no, al costo della vita. Ecco, noi lì interveniamo. E come interveniamo? Andando ad applicare delle campagne sconto che vanno a, in un certo senso, a dare la possibilità poi a quell'amico, a quel cliente, di fare degli acquisti e rientrare a fine mese con un centro di costi adeguato e proporzionale al suo stipendio. Infatti siamo intervenuti con un taglio assolutamente orizzontale, pensate, del 10%, è una roba che non si faceva più da anni. Il 10% vuol dire che se un cliente spende 1000 euro paga 900. Ma guardate che è una cifra importante, paga in realtà sì, il 10% su 1000 euro sono 900 circa, quindi è un taglio importante, quindi è chiaro che questo consente poi al cliente di risparmiare. Il 5% su un condizionatore, nonostante i prezzi che sono sul libricino, è un altro sconto importante, perché comunque si parte già con dei prezzi molto bassi, no? Cioè, certo, è chiaro che se lì poi ci togli un altro 5%, diamo una mano a tutti i nostri amici e clienti di risparmiare e quindi rientrare poi in quelli che sono dei loro centri di costo su nuclei familiari. Chiaro che queste offerte le rendiamo valide solo il sabato, questa ulteriore offerta, ed è un'occasione ideale per acquistare meglio i prodotti che servono di consumo giornaliero.
1: Che poi il vostro punto, i vostri punti vendita non è soltanto vendita, ma date consigli al cliente. Avete un personale molto preparato, almeno da quello che ho visto io, e sono tutti preparatissimi, molto gentili ed educati, devo dire. quindi avete un rapporto diretto con il cliente, non è che dici sai ho venduto, arrivederci e grazie.
0: No, no, guarda, guarda Paolo, noi in questo abbiamo da ormai da quando siamo diventati MD Italia, ricordiamo che MD Italia SPA è la fusione di Gruppo D'Amico e Idrocenamiche Min SRL, sono due aziende nate nel corso degli anni, fondate dal sottoscritto, quindi è chiaro che

0: poi siamo arrivati a un punto in cui le abbiamo fuse per dare maggiore, come dire, fluidità al cliente, quindi c'è una struttura molto più leggera da gestire e dall'altra parte il cliente questo lo percepisce. Quindi è chiaro che abbiamo sviluppato in termini informatici dei plugin che permettono al cliente di, come dire, di acquistare e ritirare in maniera veloce. E quindi è chiaro che questo ci permette di essere assolutamente vincenti. Non sempre ci riesce, però qualche volta purtroppo sbagliamo. Questo lo devo riconoscere. Io tutti i giorni sono in mezzo ai gruppi di lavoro per aggiustare il tiro su situazioni che avvengono, ma insomma dai, ce la mettiamo sempre tutta. Allora, detto questo, abbiamo all'interno degli MD Italia uno slogan che recita: più assistenza, meno pensieri.
1: Meno pensieri.
0: Esatto, affinché avvenga questo c'è bisogno di una quantità enorme di dipendenti. Noi siamo 140. Nelle due sedi.
1: Complimenti.
0: Quindi abbiamo una quantità importante di, intanto stiamo in orario continuato, lo ricordiamo, dalle 7 alle 18:30 di sera, dal lunedì al sabato, 19 in realtà il sabato. E poi la cosa più importante è che stiamo, stando in orario continuato, abbiamo una quantità enorme di dipendenti nei gruppi di lavoro, dove ci sono sostituzioni in continuazione su 2/3 turni di lavoro, quindi facciamo un'assistenza molto attenta, oculata, in 13 ore giornaliere di lavoro.
1: Beh, insomma, bel po', eh.
0: La facciamo internamente, ma anche esternamente, perché abbiamo anche dei consulenti dipendenti, consulenti assunti, che stanno sul cantiere e vanno a fare assistenza e consulenza anche sul posto di lavoro. Quindi affinché avvenga questo slogan, è chiaro che non si parla solo di vendita, ma si parla di consulenza, si parla di personale preparato sotto formazione mensilmente, si parla di un rapporto diretto del cliente, in ultimo si parla di una disponibilità di servizio immediata che opera, pensate, su 27.000 articoli.
1: Mamma mia, un'enormità proprio,
0: è una roba da diventare matti in certe occasioni.
1: Sì.
0: Quindi noi abbiamo personale che magari io dentro ho dei gruppi di lavoro, cioè il mio responsabile, il mio uomo che mi vende, o la mia donna, diciamo il mio venditore che vende una porta, se gli vado a chiedere, che ne so, magari un blocco termico non sa neanche cos'è, perché siamo settorizzati, certo. Quindi questo ci permette di essere più profondi nella consulenza, e quindi è chiaro che siamo molto più performanti. Sotto questo punto di vista, insomma, ci sarebbe tanto da dire, ma mi fermerei qui.
1: Però ecco, l'ultima domanda che ti faccio, ma credo che la risposta sia ovvia, perché altrimenti non avresti questo successo che hai. Hai trovato molto riscontro, penso, tra i tuoi clienti passati, presenti e quelli magari che verranno a trovarti. Cioè, ti dà soddisfazione vedere questa gente che viene qui, ritorna. Penso di sì, dai.
0: Allora, questa domanda, Paolo, è molto intrigante, devo dire, molto interessante. E allora io, come hai potuto notare anche in questa intervista che tu mi hai fatto, mi sono fatto degli appunti. A questa domanda non ho appunti, perché è ciò che mi viene veramente da dentro, no? E ti do delle risposte e dico, faccio sempre una riflessione, dico che a parte il punto vendita di Maria Manadessa San Cesario, che è molto molto esposto, voglio dire, messo in un punto molto strategico,
1: visibile, certo.
0: Esatto, ma Colle Gentile,
1: per arrivarci,
0: Colle Gentile è l'ultima fermata della metropolitana, io questa la identifico così. Quindi voi immaginate, no, i 300, 280, 300 clienti, amici e clienti che ci vengono a trovare giornalmente e tengono in vita solo qui su Zagarolo circa, saranno una novantina di buste paga. Beh, per portarceli ci vogliono tanti sacrifici. Ci vuole, perché da noi il cliente non viene perché va veloce, da noi il cliente viene perché trova professionalità, trova assistenza, trova il prodotto, trova il prezzo. Ma la cosa ancora più importante è che se poi alla fine si crea una selezione tra loro, no? Cioè chi viene da noi è gente veramente, io non finirò mai di ringraziarli, perché è proprio attraverso loro che abbiamo raggiunto, come dire, uno standard aziendale di fascia importante. Quindi è chiaro, evidente che loro sono il nostro motore. Però ecco, per farli arrivare in MD Italia, nella sede di Colle Gentile, è evidente che c'è tanto lavoro dietro. Poi da parte loro c'è anche molta generosità, perché sanno di venire qui e parlare con me, cioè io sono uno dei tanti che sto qui dentro e mi incontrano, mi chiedono delle robe, e quindi io sono

0: sempre disponibile, insomma, io e tutti i ragazzi che mi circondano, quindi non è una roba che si costruisce dall'oggi al domani. Cioè, da noi il cliente non viene perché va veloce, non viene perché entra in bocca e prende il sacco di cemento, da noi il cliente viene perché ha voglia di venire da noi. E c'è una bella differenza in tutta questa roba.
1: Molta, ma mi è piaciuta quando hai detto che il cliente è il motore del. Però certo, se non ci fossi te e i tuoi collaboratori che sanno accendere il motore.
0: Certo, anche quello è vero.
1: Ecco, non si ingolfa mai. Anche quello è vero. Ecco,
0: quindi, ovvio, ovvio, caro Paolo, che è vero, quello è importante anche fare in modo che questa macchina non si rompa, quindi stia sempre, giri sempre in maniera regolare, quindi c'è bisogno di assistenza, di officina, no? Ma la cosa più importante è che purtroppo, devo dire, si corre sempre in terreni sempre più scoscesi, e questo è difficile, sta diventando molto difficile. Però a me piace questa roba, perché è proprio dove c'è difficoltà che noi emergiamo. No?
1: Sei un arrampicatore, guarda.
0: Esattamente, senza unghie perché sono finite pure quelle, però cioè questa roba senza incentivi a me piace.
1: Certo.
0: Perché adesso voglio vedere chi ha.
1: Ecco.
0: E mi fermo qua, non vado.
1: E ci fermiamo.
0: Sì, esatto, è meglio non proseguire.
1: Sei troppo grande, guarda. Grazie. Sempre, lo sai, la mia ammirazione per te da anni, dalla prima volta che ci siamo conosciuti, guarda.
0: Certo.
1: Ti ho sempre stimato, e quando si parla di te, cioè per me sei sei il vero imprenditore che ha creato, non dico dal nulla, però da quasi hai creato un impero, e questo ti fa veramente onore.
0: Grazie.
1: E devi essere orgoglioso, come sono orgogliosi i tuoi collaboratori, di avere un titolare come te. A
0: molti
1: volte
0: sacrifici.
1: Severo, a volte meno severo, però
0: ci vuole anche quello,
1: come io con i miei collaboratori della radio, come ci si dice, bastone e carota.
0: Certo, ci vuole anche quello, ma poi la sera non si va via se prima non ci si chiarisce.
1: Bravo.
0: Perché
1: bravo,
0: è importante.
1: Bravo, il chiarimento prima di tutto.
0: Sì, sì. Ma questo dovrebbe avvenire non solo nelle aziende, anche nelle famiglie.
1: Dovrebbe avvenire dappertutto questo.
0: Anche tra i continenti, tra le nazioni, no? Queste cazzo di guerre, scusa la parola.
1: No, ci sta bene.
0: Ecco. Dovrebbero parlarsi un po' di più,
1: sì.
0: Questo.
1: No, basta sganciare una bombetta, sì. Sta a posto. Sta a posto.
0: Va bene, dai.
1: Stefano, allora che dirti? Grazie di essere intervenuto.
0: No, grazie a voi che ci avete fatto compagnia oggi. Bella giornata, veramente.
1: Poi sei un cliente quasi fisso ogni mese a fare l'intervista per radio, anche se non siamo presenti qui, sei dall'altra parte del telefono.
0: Certo.
1: Però è un conto vederti, e poi c'hai una persona che non conoscevo, ma ho ammirato, simpaticissima, molto molto brava, devo dire.
0: Grazie.
1: Posso dire il nome?
0: Sì.
1: Per non far torto a nessuno, però.
0: Sì, sì, ma come no, bravissima.
1: Flavia. Sì. Flavia è stata.
0: L'abbiamo messa a capo di questo progetto, sto facendo un ottimo
1: risultato. Non ho aggettivi per definirla. Bravissima.
0: È una, come si dice, un vulcano.
1: È un vulcano proprio, guarda.
0: È un vulcano
1: in continua. Guarda, è una cosa incredibile, guarda.
0: In continua eruzione proprio, è una
1: bravissima,
0: roba molto
1: bravissima, bravissima. Merita il posto che ha.
0: Esatto. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziarla di tutto questo lavoro che sta facendo. Devo dire, è un ottimo. In un momento di difficoltà non è facile emergere.
1: Ripeto, senza non togliere agli altri per carità. Lungi da me.
0: Poi ognuno fa il suo. Paolo,
1: ecco, ognuno fa il suo. E lei lo fa.
0: Certo, la sua missione in questo momento è quello di divulgare e meditare all'esterno, e quindi creare economia.
1: Certo.
0: Da questo punto di vista, quindi è chiaro che lo sta facendo molto bene. Devo dire che non è facile
1: in questo momento,
0: assolutamente. Poi e lei ci sentiamo quasi tutti i giorni per trovare nuove strategie, insomma, anche interessante come percorso, perché escono fuori delle robe che, ecco, vedi, proprio parlando, no? Uno tira fuori la soluzione e dice: perché non facciamo quell'operazione?
1: Certo,
0: che
1: bravi,
0: porta,
1: bravi,
0: no?
1: Bravi.
0: Quello lì, insomma.
1: Stefano,
0: va bene, grazie.
1: Allora, riposati un attimo.
0: Stasera.
1: Ecco, ne pareva,
0: e domani.
1: Ne pareva.
0: Domani forse è la prima domenica che mi fermo. Dopo mesi.
1: Forse.
0: No, forse. Domani mi fermo, c'ho bisogno.
1: Ci aggiorniamo presto e ti ringrazio, Stefano.
0: Grazie a te, Paolo. Grazie a te, il tuo collaboratore. E un grazie a tutti i radioascoltatori. Che sono
1: tanti, lo vediamo.

0: dallo streaming, quindi ti stanno ascoltando parecchie persone.
1: Loro sono il nostro motore.
0: Ecco, appunto, accendilo sempre bene, mi raccomando.
1: Esattamente.
0: Grazie, Stefano, grazie.
1: A te, ciao ciao.
2: Questa allora, è Onda Libera.
0: Carissimi radioascoltatori, grazie di essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiremo prima di andare via. Comunque faremo un altro collegamento. Seguitate ad ascoltarci. Pubblicità e poi.
3: No, che pubblicità? No. Arriva Tata Nanai, dai.
0: Che facciamo?
3: Arriva la musica di Onda Libera.
0: Ah, con la musica, no, non pensavo che Radio Onda Libera ci avesse la musica.
3: Anche la musica, quindi arriva Tananai con Ragni. Va bene, dai, mandiamo un po' di musica e poi ci sarà Stefano dalla regia, ok?
0: Ciao ciao Capacchi! Avevamo parlato.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: facile. Che il dolore non vuol dire.
1: Dananai con Ragni, torniamo in diretta. Abbiamo anche un ospite in linea telefonica. Oggi è giorno dell'intervista. Abbiamo con noi Michela del ristorante Ortica Madre. Ciao Michela, buon pomeriggio.
2: Ciao Stefano.
1: Come
2: ciao,
1: stai? Tutti. Come stai?
2: Accaldata.
1: Quindi tutto regolare. Quindi sei ancora qui in Italia se sei accaldata.
2: Eh già.
1: Anche perché stasera ti devi dar da fare, perché hai il locale pieno per quanto riguarda la serata di stasera, vero?
2: Sì, stasera tutti i posti pieni.
1: Senti, ma che gli farai mangiare di buono? Puoi spoilerarci qualcosa o sarà una sorpresa? Magari se ci stanno ascoltando non vogliamo dirglielo.
2: No, io non spoilerai niente. Abbiamo aggiunto delle cose bellissime di stagione al menù già dall'inizio della settimana.

0: settimana, negli antipasti, nei primi piatti, abbiamo inserito cose nuove anche per i secondi. La stagione adesso è variegata, colorata e variegata di sapori.
1: Diciamo così, io come ti ho già riportato, mi hanno detto che hanno mangiato da te delle polpette straordinarie e dei fritti pastellati che non mangiavano da non si sa una vita. Questi sono i nostri feedback che ci arrivano qui in radio, quindi mi fa molto piacere riferirteli e insomma ti meriti il successo che stai avendo. Domani sera, grazie. Se c'è ancora un piccolo posticino, possiamo aprire alle prenotazioni?
0: Sì, domani sera ancora qualcosina c'è.
1: Perfetto.
0: E vi invito, insomma, anche perché la sera in piazza si sta benissimo, c'è quel venticello all'angoletto che è una favola.
1: Ragazzi, parliamo del centro storico in piazza Regina Margherita numero 9, quindi potete prendere i contatti anche dalle pagine social e chiamare la nostra Michela, vi lascio anche il numero 333 1216 883, poi questo finale 883 mi piace proprio. Detto questo, so che martedì farai una serata particolare, speciale, dedicata al pesce. Che ci fai mangiare martedì sera?
0: Allora, ho deciso di fare questa serata da un brio diverso, no? Perché comunque pure il pesce è interessante e se fatto bene è ancora meglio.
1: Giusto.
0: E io, allora, neanche questo spoilerò, ma ti spiego perché, Ste.
1: Sì.
0: Perché comunque andremo a prendere il pesce direttamente dal rientro dei pescherecci, quindi è tutta un po' una sorpresa anche per me.
1: Giusto.
0: E il menù poi lo penserò una volta poi preso il pesce.
1: In base al pescato.
0: Ah, esatto, andiamo alla ricerca di quello che troviamo.
1: Bello.
0: E cerchiamo di fare l'abbinamento ovviamente con le verdure.
1: Con le verdure. Ortica madre è così, è sorpresa.
0: Esatto.
1: Questa ortica madre. Ragazzi, è dalla terra alla tavola, non c'è altro. Tanto amore nella cucina selvatica della nostra Michela. Vi invito a dare un'occhiata sulle pagine social e chiamarla per le prenotazioni. Grazie Michela, ti lascio ricaricare perché poi stasera avrai tanto da galoppare.
0: Grazie Stefano.
1: Buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Un bacio, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Salutiamo la nostra Michela di Ortica Madre. Noi torniamo alla musica.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
7: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo Podercini è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
11: Centro commerciale La Noce. Ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
12: Ascolta, la gioielleria c'è.
11: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
13: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
11: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
14: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73

0: 33 0.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEX, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.

e Non c'è due senza tre tornerà invece lunedì a partire dalle 16 e tra poco sentirete ancora Emiliano e il nostro Paolo Filippi che vi saluteranno dalla sede di MD Italia.

0: chiami, tu fai solo l'amore.
1: Onda Libera.
2: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
3: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate. Nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21. Vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
4: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
5: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
6: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
8: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
10: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
11: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
12: Che voglia di dolce, ma vorrei

0: qualcosa di diverso.
1: Devi andare in officina.
0: Quale officina?
1: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
2: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
4: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
9: Onda Libera.

0: Questa è Onda Libera.
1: Eh sì, questa è Onda Libera. Eccoci qua, ultimo collegamento
2: per quest'oggi.
1: Per quest'oggi, esatto. Da MD Italia, sede di Zagarolo.
2: Colle Gentile. Via località Colle Gentile. Colle Gentile, esatto, esatto.
1: Ecco, l'unica nostra soddisfazione è che sta nevicando.
2: E fuori c'è un tempaccio.
1: Ecco, c'è un tempaccio proprio, certi fiocchi di neve che.
2: Dobbiamo stare attenti anche al ghiaccio rientrando a casa.
1: Perché è pericoloso. Le strade pericoloso, sì. Sono ghiacciate.
2: Esatto.
1: Ecco, vedete, il caldo mi ha dato in testa e do i numeri.
2: Comincia a dare i numeri il direttore,
1: No, però siamo stati bene perché siamo stati
2: benissimo,
1: a fresco.
2: Benissimo, non bene.
1: Siamo stati mangiato, benissimo. Ottime pizze, leggere, nutrienti, grazie al pizzettaro. Abbiamo bevuto,
2: bravissimo.
1: Ecco, buonissimo,
2: bravissimo.
1: Siamo stati benissimo in mezzo alle belle ragazze.
2: Belle ragazze, anche bei ragazzi, anche bei ragazzi. Beh, a tutto lo staff di MD Italia,
1: sono tanti
2: e sono tutti bravissimi,
1: bravissimi
2: e professionali. Dobbiamo dirlo,
1: sì, sì.
2: Dobbiamo dirlo. Che poi MD Italia è divisa anche in settori, quindi ognuno fa bene il proprio
1: il
2: lavoro.
1: Proprio.
2: Assolutamente.
1: Ha detto bene Stefano,
2: bravissimo.
1: Prima, se uno che ha detto alle vernici gli vai a dire che ne so della ferramenta, ti dice no,
2: non so proprio
1: io
2: nulla,
1: non me ne intendo, ma ecco,
2: ed è giusto che sia, bravissimo, è giusto che sia così,
1: ecco, è giusto
2: assolutamente
1: che sia così.
2: Da MD Italia si lavora così,
1: ecco, è molto bene, ecco perché ha tanto successo.
2: Esatto. Allora, ricordiamo che sono aperti dal lunedì al sabato. Sabato fino alle 19, dal lunedì e venerdì fino alle 19.
1: Orario continuato.
2: Orario continuato. Ecco. Quindi anche non è che oggi è aperto di sabato perché c'è la diretta, c'è la festa.
1: No.
2: Sono aperti di sabato, anche di sabato, orario continuato fino alle 19. E ogni sabato c'è lo sconto del 10% e
1: fino,
2: 5% sui condizionatori. Quindi ricordiamo
1: fino,
2: questa cosa.
1: Fino ad agosto.
2: Fino ad agosto. Luglio-agosto.
1: Quindi
2: esatto.
1: Approfittate di questa grande occasione che vi dà MD Italia. Veramente trovate migliaia di prodotti, migliaia, non centinaia, migliaia di prodotti,
2: esatto,
1: e non può mancare il prodotto che cercavate,
2: ecco,
1: e
2: esatto,
1: non avete mai trovato.
2: Qui lo trovate senza dubbio, senza dubbio. Poi ci sono, ecco, lo ripetiamo, c'è lo staff che vi sa consigliare,
1: certo.
2: Se dovesse non esserci, ve lo ordina, vi arriva,
1: certo.
2: Vi arriva tutto, perché qui è veramente una grande, immensa impresa.
1: Impresa.
2: Bene, allora direttore, noi ci lasciamo.
1: Noi ci lasciamo.
2: Sì.
1: No, che fa, me lasci qua?
2: No, non ti lascio qua, ci lasciamo da MD Italia, lasciamo la musica di Radio Onda Libera, chiaramente. Non ti lascio qua, no, direttore. Sto sempre con te, stai tranquillo. Aspetta che faccio una cosa, aspetta,
1: questo
2: lo mettiamo.
1: Sei
2: qui.
1: Un regista, quindi.
2: Vai, ok.
1: Ecco, ti ho insegnato io a fare,
2: certo,
1: il...
2: chiaro,
1: questo,
2: no,
1: diciamo,
2: devo farlo da, però devo farlo da solo, perché poi se ogni volta mi correggi tu non va bene.
1: È l'incontrario, cioè, vedete quello che dico. Sì. Noi, a Dio piacendo, con il sottoscritto ci sentiremo domattina
2: a partire dalle ore
1: 10 alle 13 con Domenica Radio.
2: Il programma è iniziato da qualche settimana,
1: sì,
2: sicuramente non lo conoscete.
1: No, però.
2: Però insomma è un bel programma, seguitelo. Sì, seguitelo. Sì, guarda, l'ho sentito.
1: Era mesata che l'ho fatto.
2: È fresco fresco, voglio dire.
1: Cioè, proprio.
2: Appena nato
1: 49 anni fa.
2: 49 anni fa. Esatto.
1: Quindi, e ancora seguita.
2: È già.
1: Il sottoscritto seguita a rompere scatole agli ascoltatori.
2: 49 anni
1: prossimo
2: che stai tartassando gli ascoltatori la domenica mattina.
1: Prossimo anno sono 50.
2: Sa 50.
1: Mezzo secolo
2: di radio.
1: Mamma.
2: È festa grande.
1: Vuol dire che sono anziano. Vuol dire che sono anziano. Grazie.
2: No, assolutamente. No.
1: Vabbè. Allora, buon proseguimento con le selezioni musicali di Radio Onda Libera.
2: Esattamente.
1: Noi ci sentiamo domani mattina, a Dio piacendo.
2: Noi ci sentiamo il 25, se non sbaglio.
1: Il 25 abbiamo un'altra diretta.
2: Un'altra diretta, poi.
1: Di sera. Con,
2: esatto.
1: Music Award, il festival.
2: Primigenia Music Awards.
1: Awards.
2: Ok, il 25 agosto.
1: Poi ci sentiremo il 2.
2: No!

0: 25 luglio.
1: Luglio, scusa, luglio è il 2 agosto, scusa, 25 poi, luglio, perdonatemi.
0: Poi 2 agosto, sì, siamo esatto. In tournée, insomma, vabbè.
1: Praticamente
0: siamo in tournée. Ok, grazie a tutti per l'ascolto, grazie a MD Italia.
1: Grazie a MD Italia, da Emiliano Stazzi,
0: Paolo Filippi,
1: un saluto e buon ascolto.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Pubblicizzare il tuo evento? Chiama Radio Onda Libera allo 06 905.

0: Onda Libera.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche.

0: tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
2: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli, cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
3: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
4: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
6: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine filmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
9: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
4: Onda Libera.

0: libera. Free Radio, Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro. E poi Grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
3: Lupicuti Auto.
1: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'officina gratis.

0: Sì, è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina gratis, professionisti al servizio del tuo mezzo.
1: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
2: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
3: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
6: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
7: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Onda Libera.
11: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Stihl, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Stihl. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici, interviene su lesioni vascolari e cutanee, rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1.

0: gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
4: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
5: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
6: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
7: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
8: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
11: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
12: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
13: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio.
14: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo totalmente indolore.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
0: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
10: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in Viale Pio

0: XIV numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
2: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MT Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
4: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Lette Rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale.

0: info 06 353 08 026.
1: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
9: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
10: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
11: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta prenotando allo 06 44 20 92 81 e scoprirai anche le altre fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
12: Onda Libera.
13: Radio Onda Libera. La radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera. Free Radio. Free Music. Sempre con te.

0: Roma e provincia, puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
4: L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Steel, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesareo, in via Maremmana 44.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic, and the fantastic. Every number boxes is a Mr. Rose.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Bambina. Onda libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griff italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
1: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
1: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
1: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è?
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti, prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: L'Enoteca, la cantina del formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
9: Siamo anche di tiro pacchi Amazon.
14: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
15: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
16: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
17: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
18: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. Prestipay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
19: La Prenestre Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenestre Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
20: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
21: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.